Viaggi pollai, cai nigga, tra cartelli. Dimmelo su una. Magando con la pavesita.